Entre Paris et Montauban, Borobin, Borobon, Pototim, Pototon, io vorrei di no capello brimbron, io vorrei di no capello. E l'ucura che gli dirò messo, Borobin, Borobon, Pototim, Pototon, ne cuffè solo i drolli i brimbron, ne cuffè solo i drolli. E lo primiero che cuffè set, Borobin,